Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: parti.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Free Radio. Free Music.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
4: Supermercato del il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
6: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
7: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
8: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
7: La spesa intelligente.
10: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via del

0: 1620. Info 06 97 30 41 31.
1: Che al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
2: Ascolta, la gioielleria c'è.
1: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
3: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
1: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
5: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
6: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Televisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist. Trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20. Onda libera.
8: Free Radio.
7: Free Music.
8: Onda libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02, oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le

0: il tuo intimo di fiducia.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
0: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte: Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce, oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
3: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
4: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme, pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
5: Supermercati M.A.
6: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
7: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
0: Onda Libera.
8: Radio Onda Libera. Free Radio.
0: Free Music.

0: Onda Libera.
1: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carne di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
4: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
5: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
6: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione, Impost e GLS.
8: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
7: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale in

0: 87,56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
2: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto, pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Onda Libera.
3: Onda Libera. Digital Radio.
4: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Christmas. Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
5: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo

0: mista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
1: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
2: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
5: Onda Libera, Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Portami via.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura per la box team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
2: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Da Auto-Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto-Olmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
6: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
7: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainBee.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
10: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
11: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
12: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
4: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
13: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 a 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
14: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
0: Onda Libera.
15: Onda Libera. Free Radio. Free music.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che...

se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erica Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erica Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
3: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
4: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GL.
8: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
9: Galesso Arredamenti.
8: Aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
10: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
11: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 2001.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
12: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Onda Libera.
2: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Roma e provincia, puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

E addio Piacenda, ci siamo, ci stiamo e ci saremo. Buongiorno, buona domenica da Radio Onda Libera. Il conduttore, eccolo qua, e chi se ne frega. Oh! Paolo Filippi vi terrà compagnia, sempre a lui piacendo, sino alle ore 13, Domenica Radio. Raga, io non so se me lo fate apposta oppure vi mettete d'accordo, che ne so, vi telefonate la sera. Alle 9:30 ne sono arrivati. Oh Gesù, sto pieno, quasi pieno, quasi pieno di richieste. Siete stamattina, vi siete superati proprio, come si dice, non lo di. Vi siete superati proprio alla grande. Come sempre vi prego di attendere il vostro turno per i vostri messaggini su WhatsApp 333-222-7992. Ah ma sono proprio tanti, mamma mia, cos'è? Alle 9:30 hai visto che erano? Ho acceso il computer alle 9:30. Vabbè, ci sono parecchi compleanni di cantanti da festeggiare, ve lo dico subito. Poi devo accontentare che qualche mese fa mi aveva mandato un messaggio la signora o signorina, fatemi vedere, Alba. C'è pure il tramonto, pace, sì, vabbè, cos'è. La signora o signorina Alba che voleva ascoltare quattro brani di Neck e ha lasciato come sempre a me la scelta. Ah, yeah.

Allora, che famo? Dobbiamo perdere tempo? No, pattene, vai pure a na. Ecco, grazie, prego. Oh, dunque, iniziamo con il primo, come sempre, il primo compleanno di un cantante che negli anni 70-80 ha fatto una strage di vendita di dischi. Adesso fa le serate, ma non incide più. Il suo vero nome, e non vi dirà niente, si chiama Michele Scommegna. Cioè, lui in arte prese il nome di Nicola di Bari. Oh, qualcuno lo ricorderà. Prese questo nome perché era un grande estimatore di San Nicola, patrono di Bari. Ah, dicevo, mi sveglio una mattina, devo cantare, so cantautore, ha scritto lui le canzoni sue, e ha detto, mi voglio chiamare in onore di San Nicola, Nicola de Bari. E Nicola de Bari è uscito così, nome artistico. La canzone più famosa che lo ha reso celebre la presentò ad un festival di Sanremo. Era all'epoca, lo sapete, no? Sanremo era che la prima serata le cantava le canzoni un cantante, la seconda serata sempre la stessa canzone era interpretata da altri cantanti. Bene. 1970, Festival di Sanremo, Nicola di Bari scrive e canta la prima cosa bella, la seconda serata questa canzone fu interpretata dai ricchi e poveri. Ve la ricordate? Penso proprio di sì, dai! Allora, auguri a Nicoletto, anzi a Michele, perché si chiama Michele, con la sua la prima cosa bella.

auguri Michele o Nicola, come ti chiami, di Bari, la prima cosa bella. Libera. Era bruttarello, lo dobbiamo dire. Sì, perché te sei bello. Ma che c'è? Lo so che non so bello, però. Che ero. Cioè, quando. Voglio dire, erano meglio ricchi e poveri, insomma, no? Con la biondina e la moretta. Però, vabbè. Oh, era tanto per dire, scema. Mamma mia, oh. Bene, primo messaggio, 9.30, mamma mia quanti sei dalle 9.30. Allora, buongiorno Paolo, vorrei dedicare a Stefano una canzone di Raff. Sentiremo anche un'altra canzone di Raff perché la settimana scorsa è stato il suo compleanno. Inevitabile follia, grazie e buona domenica a tutti. Marinella da Paliano. Inevitabile, follia, Raffaele!

inevitabile follia, Raffaele. Buongiorno Paolo, sono Patrizia da San Cesareo. Vorrei dedicare la canzone di Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole. Mio marito la vuole dedicare alla sua mamma che non c'è più, per il suo compleanno. Grazie, un abbraccio a te e alla grazie. Paolo, io non vorrei intromettermi, dimmi cos'è. No, però ha detto un abbraccio a te e no, e no, dico e a zitti. Farlo il nome mio, fallo. Oh, ma che te sei svegliato qualcuno lì su? Vabbè, ha salutato pure a te. No, mi ha abbracciato pure a me. E piede st'abbraccio. Ma dimmi di questo. Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Chiedili.

angelo disteso al sole. Guarda che sole, che sortito, Ranni Coscia, questa è un'altra cosa, eccetera, niente. Vabbè. Ramazzotti, qui seguite ad arrivare messaggi. Io ho piacere, ma c'è ora un bel po' per ascoltare. Ce ne stanno un botto proprio prima, ma tanti, tanti. Non dipende da me, lo sapete, io cerco di accontentare, non ci riuscirò mai, di accontentare tutti coloro che messaggiano, ma non è perché non li voglio fare, è che siete un botto proprio, guarda. Questo mi gratifica, mi fa piacere. Guarda, ma non è perché ci sei te arrivano tanti messaggi, perché la domenica non, quindi va, non te... Allora, andiamo, ti rispondo proprio. Ciao figo, guarda che ho trovato, mamma mia, che mamma mia Giulia, che foto che m'hai mandato. Ciao figo, guarda che ho trovato, anno 1994, una delle feste di Radio Onda Libera. Mamma mia che nostalgia, a chi lo dici? Madonna, ma quella era Giuliana, va? Io non ci vedo, però. Aspetta, quello so io, la faccia deficiente, quello può essere solo io. Sempre i miei capelli lunghi, i miei due orologi. Poi. Giulia, perdonami, ma lo sai che io ci vedo poco. Comunque, è una bella foto che 1994. Madonna. Vabbè, dice lei, fammi ascoltare Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler. Un bacio a te, Sabina e Franco da Giuliana. Orca miseria, grazie della foto, grazie, grazie Giulia. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Ragazzi, io vi ho detto tre minuti fa che stanno arrivando ancora, e ne stanno arrivando tantissimi. Non credo di potervi accontentare. Io ci provo, non credo di potervi accontentare. Non lo so, ci provo, ma non. Vabbè, aspettate. Buongiorno e buona domenica, Paolo, da Paolo e Luigi di Colleferro. Mi puoi far ascoltare la canzone 16 marzo di Achille Lauro e Laura Pausini? È il contrario, però vabbè. Un abbraccio, un saluto a tutti e un saluto a Sabina. Allora, cari Paolo, Paola, scusami, e Luigi di Colleferro, mi ha fatto molto, molto piacere, dopo anni, rincontrarvi durante la festa a San Cesare domenica scorsa. È stato bello rivedervi, fa sempre piacere incontrare gli ascoltatori affezionati a Radio Onda Libera. Oh, mo non famo passare altri 20 anni per rivederci, ok? Laura Pausini con Achille Lauro, 16 marzo.
1: Sai, come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Marzo, Laura Pausini in compagnia di Achille Lauro. Raga, io sono quattro volte che lo ripeto. Mi dovete fare la cortesia di non mi imballate il computer, il video, no? Lo schermo, chiamatelo come vi pare. Per cortesia, perché altrimenti poi si cancellano i messaggi già arrivati. Per favore, fatemi smaltire un po' di messaggi, poi riprenderete a messaggiare, anche se non vi posso accontentare. Però, per cortesia ve lo chiedo, vedete come, come sei gentile, per cortesia, stop con i messaggi, per favore ve lo chiedo, altrimenti, cioè, me cancellate quelli sotto, non mi pare giusto, eh? Ok. Bene, allora andiamo avanti. Paolo, buongiorno e buona domenica. Sono Olimpio. Vorrei ascoltare questo toscano. Mille giorni di me e di te, di Claudio Baglioni. Ti ringrazio e una buona domenica a tutti gli ascoltatori. E gli ascoltatori ti ringraziano. Claudio Baglioni, mille giorni di te e di me.

giorni di te e di me, Claudio Baglioni. Primo brano per quanto riguarda i quattro di Neck. Ho scelto la prima canzone, quella che fu quando Neck la cantò. È una storia vera. Parlava di una canzone che parla contro l'aborto. Scatenò l'ira delle femministe. Momenti yemenano a Neck. Una storia vera che quando una coppia, la moglie rimase incinta, voleva abortire perché non voleva il bambino. Il marito la pregò in tutti i modi e dice: guarda, io farò del tutto, cambierò anche stile di vita per questo bambino che hai in grembo, smetterò di fumare, mi venderò la moto per crescerò meglio, insomma farò del tutto per essere un buon padre, ti prego non abortire. Insomma, è una storia, ripeto, vera. Era un amico di Neck e Neck prese spunto e scrisse questa canzone, ma io penso che la ricorderete tutti. Neck, In Te.

Dante Neck. Bella storia, massa, porca miseria. E poi c'era un'altra, mamma mia, oggi. Ah, ma che ho capito, cioè, capita, no, di scegliere se lasciano a me la scelta, come l'altra che verrà dopo per un compleanno, mamma mia. Vabbè, allora, andiamo avanti. 333-222-7992, mi raccomando, non messaggiate. Buongiorno Paolo, buona domenica a te e ai tuoi ascoltatori, grazie, sei proprio un simpaticone. Ah, ma che è sta, è bugiardo, bugiarda sta, che sta, sta persona che ti ha detto, perché bugiardo? Beh, per dite simpatico, oh, vorrei ascoltare Venditti con Dimmelo tu cos'è, Tiziana di Anagni. E che gli dico, ma perché? Dimmelo tu cos'è, cos'è, che cos'è, che tizia, ormai se segui la radio lo sai che sto deficiente, mo devo tenere, ecco, Antonello Venditti, dimmelo tu cos'è.

dimmelo tu, cos'è Antonello Venditti? Buongiorno Paolo, sono Giuseppa, sto aiutando mio marito a lavare la macchina in cortile. Ovviamente Radio Onda Libera a palla. grazie. Come si fa a non ascoltare? Vabbè, lasciamo verde, sennò mi gonfio. Vorrei ascoltare Vasco Rossi con Stupendo. Grazie Paolo, un bacione da parte mia e un saluto da mio marito. Grazie a tutte e due. Stupendo, Vasco Rossi.

Vasco Rossi, il suo stupendo. Allora, manderò altri due brani e poi riapro Messenger, WhatsApp. L'ho bloccato un attimino, non lo sto aprendo perché sennò, ripeto, siete talmente tanti oggi che ho paura di cancellare quelli sotto. Quindi ragazzi, potete rimessaggiare tra un po'. Se già l'avete fatto, vi leggerò tra due brani, così smaltisco un po' di chanson. De che? Cioè, canzoni in francese, cos'è? Oh, dunque, altro compleanno da festeggiare. Lui si chiama Ben King. Fece una americano, fece una canzone tanti anni fa. Un successo a livello mondiale, ripreso in Italia da Adriano Celentano con il nome Pregherò. Molti di voi ricorderanno questo brano, brano vero, anche questo, tratta da una storia vera. Una ragazza che col passar degli anni divenne cieca, non vedente, perse la fede in Dio e il suo compagno la pregava di tornare ad avere fede, perché disse: forse un giorno tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai. Una storia, mamma mia, come stanno a venire la pelle d'oca. E quindi è una storia vera, però io vi faccio ascoltare, dato che è il compleanno di Ben King, l'originale dal titolo Stay By Me. Auguri, caro Ben!

King, Stayed by Me. E andiamo con le vostre richieste. Buongiorno Paolo, sono Anna Rita, vorrei ascoltare i Queen con The Show Must Go On. Grazie e buona trasmissione. I Queen, la regina, Freddie Mercury, The Show Must Go On.

Queen, the show must go on, lo spettacolo deve andare avanti. Ragazzi, io stamattina stavo riflettendo, perché tu rifletti? No. Oh, dicevo, stavo riflettendo mentre andarono le canzoni, eccetera, eccetera, che ci sono state, ne ho messe per volere vostro, e anche quelle che ho scelto io, sia per quanto riguarda Neck sia per quanto riguarda Ben King, canzoni tristi, anche questa, no? Se vogliamo andare a fondo alle canzoni proprio, sarà che io adoro la musica, quindi vado a scoprire anche le virgole, le accenti, cioè sono un 6 euro un pipa.

alle palle. Vabbè, lo so, però la musica a me piace, quindi questa è una canzone ovviamente che dice qualsiasi cosa ti accada devi andare avanti, lo spettacolo non può finire. Pensate che un grande attore napoletano, regista di teatro, Edoardo De Filippo, il papà morì di pomeriggio, lui la sera andò a recitare a teatro. Fu criticato, molti lo capirono, e lui rispose: lo spettacolo ad Einanz, cioè lo spettacolo deve andare avanti. Abbiate una brutta piega oggi, Allora, andiamo un attimo. Socio, buongiorno. Comunque oggi sono al lavoro. Tu, come al solito, non ci credi. È inutile che me lo dici, lo sai che non ci credo. Non lavori la settimana, figuriamoci la domenica. Io vorrei sapere proprio dove vai. Dove vai? Tu a tua moglie gli dici vado a lavorare. Dove vai? Vabbè, ha fatto il bagno in piscina, ha fatto un drink, poi torna a casa e dice: ho sudato, ho lavorato, mamma mia, pure la domenica mi tocca lavorare. Vabbè, credici. Un saluto grande a te, a Sabina, alla mia famiglia, a tutti gli ascoltatori, e un saluto a Patrizio di Artena, con il brano di Max Pezzali, Nord, Sud, Ovest, Est.

nord, aie, nord, sud, ovest, est. Max Pezzali, andiamo avanti veloci. A pace, la carchetta, vado a pigliare un bicchiere d'acqua, va? No. Ma come, una volta che voglio essere gentile con te, appunto, dopo mi rinfaccio a vita. Lascia verde. Dai, Buona domenica, caro, sono Augusta. Oh, e che è? Perdonatemi, perdonatemi, ma a me quando mi pigliano attacchi... Ti ascolto sempre volentieri, Paolo, sia il sabato che la domenica. Grazie, grazie. Oggi vorrei ascoltare Marco Mengoni con Guerriero. Grazie, Paolo. Dai, io. Un kiss affettuoso. Poi c'è un abbinamento, vediamo un attimo. Buongiorno Paolo, buona domenica a tutti voi. Abbinami perché è troppo tardi per un brano. Ma non per i saluti, grazie. Bacioni Sabrina da Labico. Sabrina, ti abbino a Guerriero, spero ti piaccia e che ti vada bene. Mengoni, Guerriero.

0: Roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero Marco Mengoni, ecco, pure la prossima. Pure la prossima. È da piangere, non dico, cioè, storia vera anche questa. Oh, oggi proprio, vabbè. Allora, intanto ci sono, buongiorno Paolo, buongiorno coscienza, ma chi se ne frega da coscienza, ancora che Paolo, tu lo sai che io ho miliardi di fan in tutto il mondo, quanti? Milioni, quanti? Migliaia, quanti? Centinaia, quanti? Apà, decine, quanti? Me stesso, The Fan, allora, sono Daniele da Pagliano, non richiedo niente, guarda un po' a quest'ora, ti mando un saluto a te e a tutto lo staff, quella persona già l'hai salutata, non me la ricordo, e una buona domenica, ecco. Ti ricordi di me, va? No. Oh, dicevo, la prossima canzone, anche questa è storia vera, triste. Vediamo un po' chi me l'ha richiesta. Buongiorno Paolo, buona domenica, sono Silvana, vorrei ascoltare la canzone dei Negramaro, meraviglioso. Grazie Paolo, un kiss e a domenica prossima. Allora, anche questa è storia vera. Lo sapete, scritta da Domenico Modugno, ripresa da I Negramaro. Un signore si stava suicidando, era stanco della vita e arriva l'angelo che gli dice: fermati, ma vedi quanto è bello il mondo, il sorriso di un bambino, una donna che ti ama, guarda d'intorno. Vabbè, rinuncio al suicidio. Storia vera, scritta da Domenico Modugno. Negramaro, meraviglioso.

meraviglioso in Negramaro e parliamo delle nostre amiche aziende. Un'azienda che so quanti anni fa, non l'ho smesso di contarli, 40 anni che fa pubblicità con noi, Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 141. Ormai lo sapete di cosa si occupa questa grandissima azienda che lavora in tutto il Lazio. Si occupa di trattamento delle acque, piscine, fosse biologiche, progettano, realizzano impianti di irrigazione, piccoli o grandi, prodotti per le piscine, lavorano sui pozzi artesiani. Insomma, raga, è un'azienda che tanti operai, e retta dopo il papà Enrico Mantini, grandissimo amico, e ormai i propri figlioli gestiscono questa grande azienda. La più piccola è Jessica, Ivan e Andrea e tanti collaboratori. Se avete qualcosa che non va, se dovete, per anche per l'anno prossimo, adesso ci sono delle occasioni, se volete, ciao, ma fammi fare la piscina fuori terra, ecco, ne hanno di tutti i tipi, quadrate, rotonde, rettangolari, ed a forma di 8, di 9, di 10, 10 metri, 4 metri, 3 metri, 2 metri, cioè come volete voi. Prodotti originali per mantenere l'acqua. Ricordatevi che anche l'inverno, chi già ha la piscina, e non la, ormai l'abbiamo ricoperta tutti, però va, non dico come d'estate, ma anche l'inverno, una piccola manutenzione ci vuole. Se siete capaci, certo che se avete una piscinetta di 2 metri, fai da te, ma se comincia a essere già di 5, 7, 8, 10 metri, c'è bisogno di qualcuno che verrà, che vi vede e vi cura l'acqua anche in inverno. Poca manutenzione, ma ci vuole. E quindi chiamate l'Elettromeccanica GM. Se dovete fare un pozzo artesiano, se dovete vedere, osservare l'acqua del rubinetto di casa che vi bevete, è pulitissima, senza cloro, senza calcare, senza batteri nocivi. Fate attenzione allo stomacuccio, che prima o poi vi fa male. Sono in

invisibili all'occhio, ma possono contenere queste particolarità. Fatela analizzare. Elettromeccanica GM. Se non vi serve nulla, grazie lo stesso. Se vi serve qualcosa, loro hanno per eliminare i batteri nocivi, il cloro, il calcare, degli apparecchietti da mettere sotto il lavabo della cucina. Si chiamano dolcificatori. Costano una cazzata, ma almeno vi bevete l'acqua, veramente acqua pulita da tutto ciò che vi potrebbe far male prima o poi. Ecco, allora, dove ma altre situazioni lo potete chiamare per qualsiasi, non sono idraulici, ve lo ricordo, no, tanti hanno chiamato, abbiamo sentito la radio, ma il rubinetto no. Questi lavorano sull'acqua, ecco, non sono idraulici. Allora, elettromeccanica GM, vi ripeto l'indirizzo: via Pedemontana 141 a Palestrina. Potete chiamarli per ulteriori informazioni 06 953 6931. Ve lo ripeto, 953 6931. E ritorniamo alle vostre richieste al 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Giuseppe, ti sto ascoltando in auto e devo andare, ok, a fare delle spese, eccetera, eccetera. Radio accesa su radio, e ormai mi sa che l'hai... Hai fatto la spesa, hai magnato. Ecco, vorrei ascoltare i Nomadi con Adest. Grazie Paolo, alla prossima. Dipende sempre da lui. Come dico sempre, addio piacendo.

Nomadi, adest, secondo brano per quanto riguarda Neck che ho scelto, se no mi dimentico di come si chiama la ragazza o signore che me l'ha richiesto un po' di tempo fa. Alba, perdonami se ti fa, però insomma, come senti, sono tantissime le persone che hanno messaggiato. Ecco la seconda che ho scelto di Neck e spero sempre di accontentare le persone che dicono fai te, ecco, faccio da me. Allora, Neck, ci sei tu.

ci sei tu, Nick? Che è qua? Ragazzi, io vi ringrazio che mi mandate foto, però sapete che i miei occhi purtroppo, ecco, soprattutto con le figure bianche, non riesco a distinguerle. Io e il sole, per esempio, abbiamo litigato. E la mattina quando esco dico: Arzo, oh, proprio non te posso vedere più, cioè proprio me stai sulle scatole, proprio. Ecco, e allora io cerco di, perdonatemi, però non gliela faccio. Vedo un tavolo con ma chi è prima di tutto? Ah, Cesare di San Vito, romano, che mi dice: buongiorno direttore, cucina finita e pronta per fare i ravioli. Quando li fai invitami, non riesco a distinguerla bene, però insomma, vabbè, però complimenti, devo dire. Mo che succede? Aspettate un attimo. Oh, beh, oddio. Ah, ecco. Allora, buongiorno, che palle con sto direttore. Oddio, ma quando imparerai che mi chiamo Paolo? Paolo! Buongiorno, direttore. Allora, vorrei ascoltare. Sei tu che mi hai richiesto questa canzone bella. Gli Aerosmith con Don't Want I Miss a Thing. Beh, questa meravigliosa, sto brano tratto dalla colonna sonora del film Armageddon, bellissimo film, ma è bellissima la colonna sonora. Aerosmith, I Don't Want Miss a Thing.

John Smith, I don't want to miss a thing. Andiamo, mazza, questo è un po' lunghetto di messaggio, andiamo, mi devo avvicinare perché andiamo un po'. Buongiorno e buona domenica a tutti, volevamo dedicare un'altra te di Eros Ramazzotti a nostra figlia e sorella Marica, con l'occasione vorremmo augurarle una vita in discesa e di poter realizzare sempre i suoi sogni, nel momento che già da 8 mesi a questa parte ha lottato con tutta se stessa per riprendersi la vita. Questo mi dispiace tanto. Ti amiamo, nostra piccola Maki. Grazie a tutti voi e buona domenica. Non c'è la firma, però va bene. Questo mi dispiace, mi addolora. Ho detto oggi è una giornata un po' a parte. Io non lo so, forse un abbraccio forte a questa signorinella Marica. Ramazzotti, un'altra

Inoltrate, Eros Ramazzotti. A coscia che fa? Dove mo corre, lo sai, ormai so. Oh, il prossimo anno sono 50 anni che fai Domenica Radio, mica un giorno. Cioè, hai corso se ti ho seguito a correre. Raga, 50 anni di Radio Onda Libera, prossimo anno a primavera festeggeremo, faremo una bella festa, dai, faremo una bella, a Dio piacendo, faremo una bella festa. Allora, carissimo buongiorno, sono Agnese. Domenica ti ho abbandonato, ma ero impegnato. Agnè, perdonami se lo dico, ma non è che io mi posso ricordare tutte le persone che siete in botto, però vabbè, mi hai abbandonato. Abbiamo divorziato per una domenica, forza. Allora, annaggia. Vorrei ascoltare Tiziano Ferro con Imbranato. Come te, va. Appunto. Appunto, come me. Come me. Grazie Paolo. A sabato, cioè mi ascolterai anche sabato. Grazie Agnese. Tiziano Ferro. Imbranato.

Granato, Tiziano Ferro. Altro compleanno da festeggiare. Vi avevo preannunciato questa mattina che erano un bel po'. Beh, saranno contenti i sorcini. La settimana scorsa è stato il compleanno di Renato Zero. Amatissimo Gagliardo Renatino. Beh, tanti auguri Renato. E diciamolo pure. Che lo devo dire? No, non lo, meglio che non lo dico. Meglio che non lo dico. Stavo dicendo. Beh, Renato, i migliori anni della nostra vita.

i migliori anni della nostra vita, Renato Zero. Godiamoci la vita, ragazzi, finché si può. È un battito di ciglia, non si so, qua veramente, lasciate perdere l'invidia, l'acrimonia, la vendetta, le conserva un cazzo, guardate, cioè proprio non servono a niente. Viviamo il presente, il passato è il passato, il futuro non sa cosa ci riserva, viviamo il presente, alla meglio. Beh, vabbè, dopo sta predica, e torniamo alle vostre richieste, 333-222-7992. Buona domenica Paolo da Teresa di Valmontone, vorrei ascoltare Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita. Grazie Paolo, un abbraccio e alla prossima richiesta, dipende sempre da lui. Ok, Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita. Il mio Battisti, il mio Lucio. Buona domenica Paolo, soprattutto una buona trasmissione. Sono Maria Grazia e vorrei ascoltare Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Battisti. Lo conosci, va? Ma lo dico sempre, quando mi richiedono questo Battisti, sì, come disse lui, l'ho detto lui, non l'ho detto io, io non ho una bella voce, anzi vuol dire peggio de brutta, ma mi stanno imponendo di cantare le mie canzoni. Lui aveva un contratto con la Ricordi, la casa discografica, gli impose di cantare, oltre che di scrivere e dare le canzoni agli altri, le doveva cantare lui, e lui si rifiutava sempre. Non mi piace come canto, non mi piace la mia voce, si incazzava pure. Mogolli ha detto: "Au! E devi cantare e basta, punto". Ecco. Grazie Paolo per la grande compagnia che ci fai il sabato e alla domenica. Grazie ancora a voi che mi ascoltate, che mi sopportate. Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

Acqua azzurra, acqua chiara, Lucio Battisti. Si è... Ah, mi riscrive, mi dice Paolo, non è brutta, è particolare. Vabbè, chiamiamola voce particolare. Lui la definiva brutta, a me non sembra. Andate a fare un po' una cover di Battisti se ci riuscite. Insomma, ecco, è una voce particolarissima proprio, molto difficile da imitare, molto, ma molto proprio. Quindi, vabbè, andiamo avanti, lasciamo perdere Lucio. Carissimo, buongiorno, sono Goffredo. Goffre, ma ne avevi messaggiato prima te? Oddio, mi sbaglio? No, ma no, non è Goffredo. Non è, come non è? È Goffredo? No, non è Goffredo. Cioè, non aveva messaggiato. No, boh, mi ricordo. No, perché... Oh, una canzone... Già è troppa una canzone, figuriamoci se ne richiedete due. Però, no, vabbè, c'è un qualcosa... Ah, forse domenica... Vabbè, non so fa casino, dai. Allora, ecco. Allora, vorrei ascoltare i Pooh con Io sono vivo. Grazie Paolo, ti ho incrociato a San Cesareo durante la Sagra dell'Uva. E Madonna Locchi, volevo salutarti, mi eri molto impegnato con altre persone. Male, ti avvicinavi e mi dicevi: pa, io sono un ascoltatore della radio, mi chiamo Goffredo, mi fa piacere, a me soprattutto, ecco, conoscere, siete più di 100.000, quindi è impossibile, però conoscere le persone che ascoltano Radio Onda Libera. Vabbè, la prossima fallo, Hippo, io sono vivo.

sono vivo, Ipo! Parliamo delle nostre amiche aziende. Vi dovete sposare? Avete deciso di unirvi nel santo matrimonio? Amen. Sì, bene. Allora, sapete dove andare? No, ve lo dico io. Per risparmiare, per vestire originali, eleganti, sia per lui che per lei, che per gli invitati, parliamo di Emporio Sposi. Ndo sta? Vo dico io. In via... ve dico tutto io, non vi preoccupate. In via Prenestina Nuova 181, a Palestrina, nuove collezioni per abiti da cerimonie e matrimonio 2027, che ve lo dico io. Scontati del 30%, 30%, ancora deve arrivare 2027, mancano due mesi, però Emporio già ha deciso di fare lo sconto da adesso. Se ci andate adesso è chiuso, se ci andate da domani scegliete il vostro vestito per lui e per lei, o se siete invitati abiti da cerimonia, a ragà, scontati del 30%. E stiamo parlando di grandi marche, non solo quelle italiane, ma anche quelle europee, quindi non, scelta di modelli a non finire, addirittura abiti di produzione loro. Vi fanno l'abito come volete voi, quindi vi dovete solo sta fermi quando pieno le misure e cose, eh? Ve lo fanno su misura e scegliete voi come averlo. Pensate un po'. Bene, le misure, c'è qualcuno che è magro, qualcuno che è un po' abbondante o qualcuno che è un po' abbondatissimo, misure che vanno, taglie che vanno fino alla 76. Beh, Pronovias, Morelli, Beni Infantino, ma tantissime altre, sia per lui che per lei. Poi lo potete, se venite a Palestrina, fate prima. Poi, se volete vedere qualcosa dal 30 di ottobre al 1 di novembre, sono presenti a Roma Spose. Stand, ricordatevelo, fate una passeggiata a Roma, stand numero 69. Lo potete seguire anche per quanto riguarda le novità sui social, Emporio Sposi by Joe, e lì vedete le collezioni, eccetera, eccetera. Vi ricordo, collezioni 2027 scontate del 30%. Per saperne di più, per qualche informazione in più, che io non so, io mi intendo quasi un po' de musica, ma de abiti da sposa e sposo proprio no. No. Allora, potete chiamarlo allo 06 953 4712. Ripeto, potete andare lì in via Prenestina Nuova 181, ovviamente senza l'obbligo dell'acquisto, soltanto per vedere l'ampia scelta per quando vi dovete sposare. Ripeto il numero di telefono: 953 4712. Bene, torniamo alle vostre canzoni. Eccolo qua, un altro, ho detto erano un bel po' oggi, un altro compleanno da festeggiare.
lei è, diciamo, era un po', adesso un po' allentato, una cantante, un'attrice, una presentatrice e addirittura un'imitatrice. Bravissima! Sto parlando di Loretta Goggi. E come si fece notare a un festival di Sanremo quando cantò Maledetta Primavera.

Tamagotchi, maledetta primavera! Mancano 30 minuti alle quasi 32-33 minuti. Sì, preciso, Paolo. Come sei sempre precisino. Vabbè, che c'entra? Mica posso dare pure i secondi. 5. Manca. Oh, manca mezz'ora all'una. Cos'è? E dai, 35 minuti. Posso fare un minuto più, un minuto meno. Paolo, devi essere. Ma come? A te piace la precisione? Sei una pizza quando te ci metti, sei pignolo, sei qua. Cos'è? Tu mi dipingi sempre come. Non lo so. Io sono disordinato di natura, ma mi incazzo pure se vedo un cappuccetto della penna non messo nella penna, lo vedo già, cioè mi piace vedere la precisione, ok? E che non lo sapevo in radio. E questo è sto foglietto, perché sta qua? E sta gomma, perché sta qua? E sta penna, perché non sta dentro il portapenne? E perché? Grazie, cos'è? Grazie. Vabbè. Carissimo, buongiorno, sono Luisella. Vorrei ascoltare Ultimo con Acquario. Grazie Paolo, ti auguro una felicissima domenica e ci sentiremo con Domenica Radio. Va bene? Grazie care, grazie per il vostro affetto. A che? Affetto. Affetto. Affetto. Ultimo. Acquario.

Acquario, ultimo. Ecco, adesso manca mezz'ora precisa, vabbè, cioè, alle 13. Perché sono pignolo. Avanti. Buongiorno Paolo, sono Fernando. Ah, lo conosco, ma conosci Fernando? Come no? Oh, gli hanno fatta pure una canzone. Anna Fernando, taradara. Ma quelli erano gli Abba con Coscia, vieni un po' qua. Che mi devi dire? No, vieni, avvicinate. Se mi parli dall'altra parte, avvicinate. No, tu vuoi fare qualche scherzo? No! Ma che mi vuoi menare? Io! Ma io sono pacifista, ma che sta a scherzare? Vieni qua! Non ci vengo. Però ti posso dire che sei deficiente. E dimmelo, me lo dici spesso. Ecco. Fernando è il nome del ragazzo, signore, non lo so, che... Lo so quanti anni c'ha, che ha messaggiato. Non è che è la canzone degli Abba, Fernando. Poi quello è Fernando. Vabbè, allora, sono Fernando. Vorrei ascoltare Prezioso, grande nostro DJ, con Voglio Vederti Danzare. Grazie Paolo per accontentarmi, hai preso posto proprio, questa, lo sapete, questa è una versione ovviamente mixata da Prezioso, l'ha scritta il grande Franco Battiato. Voglio Vederti Danzare, remix Prezioso.

vederti danzare, prezioso Fernando. Guarda, mi hai dato, se mi ricordo, mi hai dato uno spunto di una canzone da mettere sabato prossimo durante il mio programma tra passato e presente, perché vedi, a volte no, uno si impazzisce a cercare. Questa, a parte il fatto che mi piace, però se mi ricordo la metto. Grazie di avermela ricordata. Oh, altro compleanno, mamma mia, da festeggiare. E come dico sempre, magari a molti è un nome sconosciuto, ma era famosissimo negli anni 60, 70, 80. Lui si chiama Gianni Daglio, che non vi dice nulla. Era il batterista, pensate, piccola storia, lui suonava molto bene la batteria, lui ha, ed è storia vera, a 14 anni era il batterista di Adriano Celentano, a 14 anni, no 40, 14, poi si staccò, formò un gruppo chiamato I Ribelli e collaborarono per 2-3 anni con Lucio Battisti, accompagnavano Battisti in sala d'incisione. E Battisti scelse e scrisse un bel po' di canzoni anche per I Ribelli, come questa che vi faccio ascoltare. Sapete, Battisti, lo sapete, no? Scriveva prima per gli altri e poi le cantava anche lui dopo 6 mesi, 7 mesi, un anno, eccetera, eccetera. Batteria, voce di Gianni Daglio dei Ribelli, con una canzone di Lucio dal titolo Per una lira.

Gianni Taglio con i ribelli per una lira. Poi si staccarono anche loro da Battisti. No, non è che si staccarono. Era Battisti che diceva potete andare da soli. Ecco, poi prese la Formula 3 e dopo un po' di tempo disse a Tony Cicco, batterista della Formula 3, ormai siete famosi, eccetera, eccetera, andate per la vostra... Era un benefattore, dai. Siamo quasi agli sgoccioli, vediamo un po'. C'è un altro compleanno da festeggiare e poi c'è l'ultima di NEC che ho scelto, indossa. Eccola qua. Buongiorno Paolo, sono Sara. Vorrei ascoltare Una rosa blu di Michele Zarrillo. Spero di fare in tempo. Domenica sono rimasta fregata. Dipende da voi quando messaggiate, ragazzi. Dipende da voi. Grazie Paolo. Un abbraccio. Michele Zarrillo, Una rosa blu.

Una rosa blu, Michele Zarrillo. Allora, ultimo brano, il prossimo, che ha preso posto, poi ci sarà un altro compleanno e poi ci sarà l'ultima canzone che ho scelto di Neke. Che poi ce l'andiamo, va, mica possiamo stare qua fino a domani. Ma chi ti ha detto di venire appresso? Se vuoi restare qua, resta qua. Se vuoi venire con me, vieni con me. È meglio che rimani qua, però se proprio fa... Se proprio... Vieni con me, eh? Sì, se facciamo una passeggiata fuori porta, ma... No, io te la faccio fa fuori dalla finestra la passeggiata. Allora, buongiorno Paolo, da Maria Laura. Vorrei ascoltare Achille Lauro con La città degli angeli. Che è qua? Ah, sempre se è possibile. Sei l'ultima, ma... No, ce ne stanno ancora altre, però sei l'ultima che ha preso posto. Vi ripeto che Domenica Radio inizia alle 10. Però potete iniziare a messaggiare dalle 9:30. Lo sapete quanti messaggi arrivano in mezz'ora dalle 9:30 alle 10? Ecco. Ecco. Oh. Poi l'altri. Vabbè. Allora, grazie, scusami, non avevo finito. Grazie Paolo, un abbraccio affettuoso. Achille Lauro. La città degli angeli.

Gli angeli Achille e Lauro. Altro compleanno, Raff, uno dei cantanti, cantautori, che all'inizio, per vendere, le case discografiche gli imponevano di cantare in inglese. Beh, la canzone che lo fece conoscere, cantata in inglese, ed ebbe tantissimo successo, auguri a Raff, fu Self Control.

cantautore, poi esploso e vabbè, la carriera è stata ed è lunga. Ultimo brano per quanto riguarda Neck, così ho finito di accontentare Alba, la signorina, signora che mi ha richiesto tanto tempo fa di fargli ascoltare quattro brani di Neck, e poi ci saluteremo ovviamente durante la sigla. Neck, fatti avanti, amore!

che fatti avanti a marre. Cosce, io manco te guardo, e non me devi guardare, tanto io la sigla non te la manno. Ignorami, padre. Ignorami. Vabbè, ho capito, ma vanno da solo.

eccoci qui alle 13. Termina per oggi domenica 4 di ottobre Domenica Radio su Radio Onda Libera. Siete stati un'enormità anche oggi e di questo vi ringrazio. Saluto anche i miei ascoltatori freddi che ascoltano e non messaggiano. Poi ci sono quelli tiepidi che se fanno sentire un po', e poi ci sono quelli caldi che quasi tutte le domeniche mandano un messaggino. Addio piacendo, ci risentiremo in voce su Radio Onda Libera sabato pomeriggio dalle 15 scusate dalle 15 alle 17 con Trapassato e Presente, e poi domenica quando sarà un'altra puntata di Domenica Radio. Rimanete sintonizzati, tra un po' verrà Stefano De Prosperis a farvi compagnia con Non Solo Sport. Che Dio ci benedica, trascorrete questa domenica con le persone a voi care. Se non le avete accanto, pensatele un attimino. E come al solito, un bacino sulla ciocca dei capelli a tutte le rolline in ascolto, una stretta di mano ai fidanzatini gelosi e col mio solito super motto, lontani con le parole, vicini con il cuore, cuore, bocca, bacio, così vi saluta il vostro Paolo.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

0: Flex.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo parte di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
6: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Onda Libera.
8: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda Libera.
1: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Galesso Arredamenti.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere? Lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico.

0: ottico. Per te un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
1: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
2: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
3: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
6: Supermercati M.A.
7: Sotto il costo? Sopra ogni aspettativa! Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99€ e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99€. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Onda Libera.
2: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.
8: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda libera.

0: Onda Libera.
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo.

0: nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
2: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
3: Ascolta, la gioielleria c'è.
2: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
2: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
5: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
6: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
7: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
8: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria.

0: Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.
2: Onda Libera. Digital Radio.
3: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
2: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
5: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
6: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
9: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
10: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
11: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
12: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
13: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
14: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti buoni sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
15: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
16: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro.

Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è ed eccoci, comincia la domenica sportiva di Radio Onda Libera, oggi senza Serie A ma comunque con tanti collegamenti con i nostri amici del calcio regionale, quindi tra poco cominceremo a sentire come sono andate le partite nei vari campionati di eccellenza, di promozione e anche di prima categoria, poi un'occhiata agli altri sport con la Formula 1 e la MotoGP che si sono corsi questa mattina e infine la nostra nazionale perché stasera torniamo a giocare nella National League, quindi tante notizie di sport, tra poco ci sono in moda adesso.

0: Back to You ed eccoci, torniamo in diretta, cominciamo i nostri giri dei collegamenti, partiamo come sempre dal campionato di eccellenza, girone A, abbiamo il direttore sportivo Alessandro Valentino dell'MP Cavese, ciao Alessandro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio a voi tutti i radioascoltatori.
0: Allora, stamattina partita in trasferta in casa del Campo Seur, perso per 2-0, come mai questa sconfitta, come hai vista la tua squadra oggi?
1: Allora sì, tutto confermato, abbiamo perso 2-0 con il Campo Seur, una partita combattuta, un primo tempo molto equilibrato che è finito 0-0. Negli episodi sicuramente non siamo stati fortunati, c'è un episodio di dubbio ma non insomma a recriminare nulla perché fa parte del calcio, però sullo 0-0 ci annulla un gol a noi e due minuti dopo prendiamo 1-0, probabilmente abbiamo accusato un po' il colpo psicologicamente, diciamo che era una partita da avere risultati, si poteva vincere, si poteva pareggiare, sì, si poteva perdere, però abbiamo incontrato una squadra organizzata, una squadra che è ben allestita e quindi insomma onore a loro per la vittoria.
0: Ci può stare, onore anche a te per le parole che dici. Campus Eur è tra l'altro secondo in classifica, quindi un'ottima squadra, ma comunque l'MP Cavese è nei vertici comunque alti, siamo 8 punti a ridosso della zona playoff che poi è quella che cerca di competere proprio quest'anno, no?
1: Ma il nostro obiettivo è quello di fare bene, far bene nel percorso, passaggi come questo, queste sconfitte sicuramente fanno parte di un percorso di crescita, siamo agli inizi, non ci esaltiamo quando le cose vanno bene e non ci buttiamo giù quando vanno male, quindi bisogna essere equilibrati e consapevoli insomma del percorso da fare.
0: Ti aspetterai sicuramente una reazione domenica prossima in casa contro il Borgo Palidoro, pensi ci sarà?
1: Allora sì, al di là che abbiamo anche il ritorno di Coppa Italia mercoledì con la Luna.

0: Boris, che è sta ora alla Coppa Italia, che diciamo l'andata è stata pareggiata 2-2, quindi ci giochiamo
1: l'accesso,
0: il passaggio del turno, e quindi sicuramente abbiamo la testa lì. Poi dopo mercoledì penseremo alla partita di domenica.
1: Perfetto, perfetto, grazie mille Alessandro, buona domenica, grazie. Presto.
0: Grazie mille a tutti, a presto, arrivederci.
1: Salutiamo il nostro Alessandro Valentino, noi torniamo con la musica e tra poco gli altri collegamenti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: potrà.
1: Onda Libera.
2: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
3: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
4: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, cordella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
5: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
6: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
7: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
8: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine di dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone in via Cannetacce 20. Per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
3: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
10: Galesso Arredamenti.
3: Aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:30.

0: eventi. Info 06 97 30 41 31.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria,

0: di Capreneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Ed eccoci, torniamo ancora in diretta per gli altri collegamenti dal campionato di eccellenza. Passiamo a quello di promozione, girone B, dove andiamo a trovare gli amici dello Sporting San Cesario. C'è con noi il presidente Stefano Roma. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te e tutti i radioascoltatori.
0: Allora, dopo la vittoria in Coppa Italia durante il corso della settimana, oggi forse si sono sentite un pochino le fatiche, non si va oltre lo 0-0 in casa di Castelmadama. Che partita è stata stamattina?
1: Allora, guarda, questa mattina è stata una partita molto molto equilibrata da una parte e dall'altra. Loro una squadra molto molto messa bene in campo, con un'ottima difesa, e niente, ci abbiamo provato in tutti i modi a scardinare la loro difesa, e ci è mancato poco con il nostro giocatore centrocampista Donnini, che ha provato un paio di volte e potevamo magari proprio in quella situazione fare qualcosina di più, però ecco, solo questo ci possiamo un po', ecco, rammaricare di questo, perché per il resto ci abbiamo provato, eravamo un po' stanchi, hai detto bene, perché in settimana abbiamo vinto la partita di Coppa per 2-1, ora avremo il ritorno di Coppa, sì. Però c'è da dire che i ragazzi domenica scorsa, perché non siamo entrati in diretta con voi domenica, sì, quindi te lo posso dire, abbiamo vinto comunque contro la Vigotto e Conte.
0: Esatto.
1: Quindi dai, diciamo che nel giro di una settimana, sono due domeniche e un giovedì, sono due vittorie e un pareggio.
0: Assolutamente positiva la situazione. Domenica prossima partita in casa contro Città di Fano, ricordiamo che San Cesario ha 7 punti in classifica, si trova comunque nelle zone alte, quindi fino adesso un campionato più che positivo.
1: Sì, in merito ai 7 punti, però io voglio dirti una cosa che mi lascia molto perplesso. Allora, perché cominciamo male e qui ti regalo, diciamo, una chicca, una sorpresa. Allora, noi abbiamo 7 punti, ma in realtà dovremmo averne 10.
0: Ah, esatto, giusto, perché per la vittoria.
1: Noi abbiamo vinto la partita contro Villalba.
0: Sì.
1: Allora, che succede però? Come tu puoi vedere, ce ne abbiamo 7. Perché? Perché praticamente loro in quella partita hanno fatto ricorso. Mi spiego meglio. Al 93esimo, quindi noi vincevamo 1-0, l'arbitro praticamente si trova a una parte del campo che era la parte loro, tre quarti loro praticamente, e insieme agli assistenti si era creato un capannello. Perché? Perché due ragazzi erano a terra, quindi tutti i giocatori erano vicino, diciamo, ai ragazzi, no? Insieme agli assistenti di linea. Che succede? Praticamente piano piano si rialza un ragazzo, si rialza l'altro, i ragazzi erano ancora tutti là, compresi gli assistenti.

0: loro che fanno? Mettono la palla a terra e l'arbitro non si accorge che i due assistenti erano ancora in campo, fa un fischio, loro che fanno? Battono lungo, quindi riprendono all'improvviso il gioco e scavalcano tutta la parte della nostra difesa fino a far arrivare la palla al loro giocatore e poi calcia un po' e segna. Appena segna, l'assistente dell'arbitro lo chiama e quindi gli dice di andare lì perché gli deve segnalare una cosa, e praticamente l'assistente gli dice: guarda, non è valido perché io ero ancora al centro del campo quando hai fischiato e stavo rincorrendo l'azione, quindi non ho potuto essere in posizione per segnalare l'eventuale fuorigioco. Ok?
1: Certo.
0: L'arbitro che fa? Annulla giustamente al 93esimo e fa ripetere la punizione. Finisce al 94esimo, 95esimo, finisce la gara, di là va Farigozzi. Il giudice sportivo dichiara partita da ripetere per errore arbitrale, per errore tecnico arbitrale.
1: Mai successo, penso, una cosa del genere.
0: Cioè, no, ma voglio farti notare solo questo, perché non è che lo farò notare solo a te, perché qui ricominciamo, ora ripartiamo come l'anno scorso quando c'è stato Poggio Mistero. Allora, prima di tutto, se errore tecnico dell'arbitro c'è stato e gli è stato segnalato dal suo assistente perché non era in posizione, ma che vuol dire? Che allora tutte le partite dove ci sarà un errore tecnico
1: l'altra
0: squadra farà ricorso e quindi il giudice la farà da ripetere, primo. Secondo, se accade una cosa del genere sarà un precedente. E poi dopo devono rendersi conto che qualsiasi partita potrebbe essere
1: perfettamente quello che vuoi dire, ma quando è così poi succederà un casino a ogni partita, certo.
0: Capisco, ma scusa, ma poi potrebbe anche succedere che magari qualcuno non ha proprio le intenzioni buone, no?
1: Certo.
0: Vuol dire che quando stai al 90esimo, al 91esimo, cioè fai un errore tecnico e quindi la gara la puoi impugnare l'altra squadra, fare ricorso, e tu se fai ripetere questa poi le devi far ripetere tutti, si è creato un precedente
1: strano, veramente molto strano. Aggiornaci poi, facci sapere come andrà a finire questa storia.
0: Assolutamente sì. E poi scusa, perdonami, ultima cosa, ma tu per questa ragione dell'errore tecnico non tieni conto che siamo al 93esimo e che noi vinciamo 1-0, quindi dai la gara da ripetere, capito?
1: Ma
0: è veramente assurdo,
1: molto, non si spiega. Uno, la domanda è perché questo, però non si sa.
0: E questo non lo so, perché il giudice sportivo si è espresso così. Noi abbiamo fatto adesso il contro ricorso spiegando tutto quello che abbiamo detto a te, addirittura abbiamo anche le immagini, però loro non tengono conto delle immagini.
1: Okay.
0: Abbiamo la ripresa, no?
1: Okay.
0: Si vede che l'assistente rincorre l'azione, non era lì per indicare l'eventuale fuorigioco. Infatti l'assistente gliel'ha comunicato subito all'arbitro. Quindi errore tecnico, che vuol dire? Partita da ripetere.
1: Bah.
0: Tu immagina una cosa del genere in Serie A.
1: Sì, ma ci manca solo questo. Già siamo messi male, ci manca solo questo. Speriamo bene, Stefano, e speriamo soprattutto in domenica prossima di tornare a vincere. Saremo sempre con voi, quindi ci sentiamo domenica.
0: Sì, ci sentiamo domenica. Grazie sempre a voi e a Radio Interista.
1: Grazie sempre vicini alla squadra dello Sporting. Pressa domenica prossima, buona domenica ancora.
0: Grazie, buona domenica.
1: E tra poco torneremo ancora a parlare di altre partite con gli altri campi.

0: Amelia Superstar, torniamo ancora in diretta, continuiamo con i nostri collegamenti, sempre campionato di promozione, però stavolta ci spostiamo al gruppo D, dove abbiamo il presidente del Bellegra, Massimiliano Carpentieri. Ciao Massimiliano, buon pomeriggio.
1: Ciao Stefano, buonasera, buon pomeriggio ai radioascoltatori e a te soprattutto.
0: E grazie amico mio, ben trovato. Allora, ti hanno fatto soffrire per caso stamattina?
1: Diciamo che ho avuto un paio di episodi di tachicardia abbastanza elevata, accelerata.
0: Immaginavo. Alla fine però una vittoria 3-2, racconta chi non ha visto la partita com'è andata.
1: Esatto. Guarda, è stata una partita abbastanza combattuta perché siamo arrivati alla vittoria del 3-2 a seguito di una serie di scambi con la Gregoriana molto, molto intensi, nel senso abbiamo vinto, passami il termine, proprio per il rotto della cuffia, nel senso siamo riusciti a segnare nella fase finale di recupero con un gran bel gol del nostro capitano. Ci siamo riusciti, abbiamo portato a casa questi tre punti molto importanti, perché comunque la classifica ce ne rende merito. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione e sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi oggi, di quello che ha fatto lo staff, il mister, tutto lo staff tecnico, perché hanno creduto veramente nella partita, nella maglia, hanno onorato la maglia fino all'ultimo minuto. Guarda,
0: io sono quello, molto, molto contento. Sicuramente quello che mi fa pensare che una squadra che è penultima in classifica come il Gregoriana, che ha solo 3 punti, ha fatto questa bella partita contro di voi che siete comunque la quarta, quinta forza del campionato, e allora insomma pure quelle che sono in fondo sono buone squadre.
1: Guarda, io ti ripeto quello che ci eravamo detti in tempi non sospetti. Questo girone, questo campionato ha delle squadre molto interessanti, cioè nessuna, a prescindere, vabbè, a parte Isola Liri, che comunque è una corazzata, nessuna delle altre ha qualcosa in meno a livello sportivo, agonistico e tecnico. Siamo tutti quanti in linea, siamo tutte belle realtà. Finora quelle che abbiamo incontrato sono tutte belle squadre e so anche delle altre che comunque lavorano bene, ecco, quindi sarà un bel campionato.
0: Senti, domenica prossima una sorta di derby, no? Una delle squadre più vicine a voi con l'Artena.
1: Esatto, domenica andiamo in trasferta ad Artena e vediamo di portare a casa anche lì un bel risultato, ci proviamo.
0: Detto questo, Bellegra è in festa in questi weekend, questo weekend anche il prossimo, la Sagra delle Tacche, vogliamo invitare tutti a passare per il prossimo weekend?
1: Esatto, abbiamo questo weekend che termina oggi e il prossimo con la Sagra delle Tacche. Invito tutti i radioascoltatori, tutta la gente che può venire a Bellegra, perché si sta bene, si mangia bene, c'è una bella aria, quindi
0: è pure fresco, quindi dai.
1: Si sta benissimo. Venire a mangiare le tacche con i funghi porcini.
0: Tacche e funghi porcini, grazie Presse. Allora possiamo far mangiare questi ragazzi oggi che sono stati bravi, dai.
1: Sì, tutti quanti.
0: Grazie Massimiliano, a presto.
1: Grazie Stefano, un abbraccio.
0: Salutiamo Massimiliano, lo studio MC, che è comunque sponsor per quanto riguarda il Bellegra Calcio. Noi tra poco torniamo ad altri aggiornamenti, c'è la musica di Raff.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te, un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
4: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
5: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano a te. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
6: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montatura sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
7: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 020 28 44 30.
8: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, i calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
9: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2 oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
10: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
0: Onda Libera.

0: La musica di Annalisa ed eccoci, torniamo ancora in diretta, continuiamo con i nostri aggiornamenti e con le nostre interviste. Questa volta scendiamo di categoria, andiamo nel campionato di prima categoria Gironè, dove abbiamo i nostri amici del Valmontone. Con noi il direttore sportivo Roberto. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
1: Ciao, buonasera, buon pomeriggio, un saluto a tutti.
0: Grazie e benvenuto su Radio Onda Libera. Allora, con te, caro Roberto, che sei direttore sportivo della squadra, seguiremo la vostra squadra del Valmontone Calcio, che quest'anno quindi fa la prima categoria Gironè. Oggi eravate alla prima giornata di campionato e è cominciato bene questo campionato, no?
1: Sì, assolutamente. È stato un ottimo risultato, anche se sapevamo che comunque oggi sarebbe stata una gara dura, ce l'aspettavamo, contro una squadra ben organizzata, una squadra che comunque quest'anno punta a stare ai vertici alti della classifica, però per noi diciamo è stato un ottimo inizio, un ottimo inizio.
0: Grande inizio, 3-0, ricordiamo il punteggio, chi magari non ha seguito la partita, contro il Tor Bella Monaca, e ricordiamo che in questo campionato soltanto la prima passa nella fase successiva, quindi viene promossa nel campionato di promozione, no?
1: Sì, esatto, in questa formula dei campionati quest'anno solamente la prima ha l'accesso diretto alla promozione, mentre poi la seconda andrà a fare i playoff con le altre seconde classificate degli altri gironi.
0: Ah, quindi ci sono anche playoff, quindi io pensavo che non ci fossero, sì. Playoff, bene. L'obiettivo di vostro, il vostro presidente, che cosa vi siete messi in testa quest'anno, che volete fare?
1: No, ma guarda, il nostro obiettivo cioè, è molto semplice, noi lavoriamo bene durante la settimana per arrivare preparati alla domenica e comunque cercare sempre di fare la nostra partita.
0: Bene.
1: Per il momento non guardiamo oltre. Adesso,
0: giusto.
1: Prima... adesso ci prendiamo questi 3 punti e da martedì torniamo subito a lavorare pensando alla prossima gara.
0: La prossima gara sarà domenica prossima alle ore 15:30 contro BTS Mundial. E partita in trasferta, conosci questa squadra, ci sai dire qualcosa?
1: Ma in realtà quasi nulla, poco, perché quest'anno per la prima volta questo girone ha riavuto un po' una riorganizzazione, sono state inserite molte squadre di Roma che nel corso degli anni precedenti non c'erano, quindi saranno tutte da scoprire, ci sono 5-6 squadre che abbiamo poche informazioni, giusto qualche voce che comunque circola tra i vari allenatori.
0: Ok, insomma. Ok, perfetto. Senti, visto che giocherete di pomeriggio, noi ci sentiamo più o meno sempre quest'ora, sarà immagino finito il primo tempo, quindi ci darai magari l'aggiornamento dei primi 45 minuti.
1: Va benissimo.
0: Grazie Roberto e buona domenica.
1: Grazie,
0: domenica prossima.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Salutiamo Roberto, direttore sportivo del Valmontone. Noi torniamo alla musica.

Peekaboo e l'odore del sesso. E allora torniamo in diretta questa volta per parlare di Formula 1, perché Max Verstappen vince a Sepang, la sede di questo Gran Premio del Bahrain. Ma è festa anche per Antonelli, perché con il secondo posto e il contemporaneo ritardo di Russell allunga decisamente sul mondiale. Sul podio vanno anche Hamilton e poi Leclerc, una partenza che è stata ritardissima per via della pioggia, ma alla fine comunque sono scesi in pista i piloti e vince davanti a tutti, come detto, Max Verstappen. La classifica: Kimi Antonelli con 320 punti, poi Russell 236 sempre su Mercedes, le nostre Ferrari Hamilton 214, Leclerc 191. Torniamo alla musica.

0: Onda Libera. Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
1: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII.

0: e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
2: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
4: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
5: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sul la tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
6: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
7: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
8: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19:30 alle 23:30.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
11: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
12: Onda Libera,

Parlare d'amore, parentesi sulla MotoGP, perché Marc Marquez fa il bis a Motegi e quindi dopo lo sprint trionfa anche nella gara lunga. Martin ancora secondo, ora il vantaggio nel mondiale si è ridotto a soli 2 punti, è veramente incredibile. Marc Marquez quindi vince davanti a tutti, poi Jorge Martin e Bezzecchi. Questo quello che è successo a Motegi, quarto posto anche per l'altro italiano Bastianini. Per quanto riguarda la classifica generale, rimane davanti Jorge Martin, lo spagnolo sulla Aprilia con 333 punti, Marc Marquez, lo spagnolo sulla Ducati è a 331, poi il nostro italiano Marco Bezzecchi che con l'Aprilia ha 284 punti. Quindi questo per la MotoGP, tra poco ci salutiamo.

0: che tu mi...
1: Alessandra Amoroso, siamo arrivati al termine per questa domenica radio. Ricordo che l'appuntamento con lo sport tornerà domani durante Non c'è due senza tre a partire dalle ore 16. Quindi ci salutiamo e seguite sempre Radio Onda Libera.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per la Box Team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
2: Jadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Jadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333 62 63 667. Aperto dal martedì al sabato.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
3: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
5: Autodemolizioni Bucci, ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
6: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione e

0: Arese, Aria Nails e Solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
1: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
2: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
3: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
4: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: PAM Termotecnica. Sono specializzati nelle installazioni di caldaie, climatizzatori e stufe a pellet delle migliori marche come Ravelli e Bazzi. Realizzano finanziamenti in sede, bollino blu e preventivi gratuiti. Oltre alla sede storica di San Vito Romano, nuova apertura a Palestrina, Corso Pierluigi 77. Per informazioni 06 95 71 085 oppure 06 39 030 092.
2: Grande novità da PAM. Vendita ed assistenza a stufe a pellet marchio Nobis. Siamo a San Vito, per info 06 957 1085 ed anche a Palestrina rispondiamo allo 06 39 03 0092.
3: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni 23esimo 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
4: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto, da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lipovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza. Con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e

0: composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
3: Da Auto-Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
5: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
5: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
0: Onda Libera.
8: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda Libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi, con una nuova energia, ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
3: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale, alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione. Posti limitati. Siamo in Vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
6: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli, sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11, per acquisti online fornirecchia.com.
7: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone, quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 5 e 19 ottobre.
8: Supermercati
9: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Onda Libera, sei su Onda Libera. Free Radio,
11: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carni di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo. Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36.

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per

0: contatti. Vai su forinsurance.it.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
3: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
4: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
5: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

0: Netflix.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo, in via dei Cedri 77.
2: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda libera, onda libera. Free radio, free music.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, con fetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta. E per tutto il mese di ottobre, con una spesa di 30 euro nel nostro punto vendita, avrai in omaggio un vasetto della nostra produzione e una confettura di zucca.
4: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
6: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
7: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
8: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 900 58 66 90.
9: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
10: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
11: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
12: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
13: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
14: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta e vitella, 11,99 al chilo.
0: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
15: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Telefono 06 95 34 574. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
16: Onda Libera.
17: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda Libera.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in Viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
2: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
6: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
10: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
11: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
12: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
13: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
14: Elettro
0: Idromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
14: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici e ascoltare.

0: ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di Coppa e Campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
1: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
2: Onda Libera. Sei su Onda Libera. Free Radio.
3: Free Music.

0: l'amore.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Roma e provincia, puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: fianco a fianco.
1: Free Radio.
2: Free Music.
3: Sei su Onda Libera.
1: Onda Libera.
4: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via

0: Domoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
1: L'auto perfetta per ogni occasione esiste, basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
2: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Prenest Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenest Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
0: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner

0: Impianti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E. Località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
3: Onda Libera.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Onda libera. Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
2: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
7: Max & Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813-6095. Max & Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
8: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
9: E a Centro Commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
10: Ascolta, la gioielleria c'è.
9: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
11: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
9: Centro Commerciale La Noce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
12: L'Enoteca, la cantina del formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La cantina del formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
8: Siamo anche in ritiro pacchi Amazon.
13: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrobus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
14: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
15: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
16: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
17: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
18: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
19: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
0: Onda Libera.

0: boom boom boy.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: me la pioggia copre questo piangere.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

0: Play Music.
1: Un vento vagabondo.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: One, due, tre.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Fatemi cantare. Che non c'ho voglia di sta con sta gente.

0: vostro e segnati sti nomi.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: che mi tornano vere. Quando rara e radiosa mi venivi a cercare.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.